e i violini farò sempre questo, anche nei concerti. Do, si, do, mai do, si, do, è tanto bello. Se sa fare.

Guarda, il secondo corno, il la naturale, si sente perché non si capisce la modulazione. E la dominante di re, la, re, re, do. E il corno, la naturale, sentito. Lunghe note anche contrabbasse. Mi, sol, la, il la. Beh, non c'è male. Guardate, violino. Stira piano, largo lungo, largo lungo. Drag, drag, drag. Qui proprio drag. Drag, drag.

Perché non la si sente. È una bella, è una suonazione bella, è termitato, bella. Gli archi mangiano tutti, ma devono, dopo la corona, ancora.

vai con lui, i pugni verso la provvidenza, che tratta male di voi.